giorni facili per una persona come te. Anche se dici di credere, non vedrai sempre la gioia.

poi troverai chi ti deride e non ne vuole saper niente. Altri invece con teorie diranno che vivi per caso.

C'è chi pensa che il denaro può dare la felicità o la carriera che ha sognato risolverà ogni problema. Ma poi domani, che sarà?

Credi, trionferà la verità, anche se adesso non è facile e non ti

con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore.